0: Sentiamo se abbiamo ancora qualcuno per noi. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, chi parla?
1: Telefono dal lago di Teo, piccolo paesino.
0: Oh, lago
1: di... Io la seguo sempre, ma è la prima volta che telefono.
0: Grazie, ma che bello, come ti chiami? Come ti chiami?
1: Mi chiamo Daria, un nome un po' strano.
0: Daria, bello, certo, dimmi Daria. Lago di Iseo, perciò siamo qui vicini quasi, insomma, siamo comunque in provincia.
1: Sei Monte Guglielmo.
0: Perciò sei dalla parte bresciana del lago di Iseo, ok?
1: Esatto.
0: Benissimo, benissimo.
1: A me piacerebbe sentire la canzone Amici miei quando può.
0: Amici miei, va bene, noi la mettiamo in programma, senz'altro, ok?
1: La ringrazio molto e buona giornata.
0: Però dammi del tu, ciao Daria, grazie, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, grazie alla nostra amica Daria. E ci ha chiamato per la prima volta.

0: Walter dell'amicizia. Ed ora abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Chi parla? Buongiorno.
1: Pronto? Buongiorno Pierangelo.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Con chi parliamo?
1: Cristina da Vestone.
0: Buongiorno Cristina da Vestone. Buongiorno, buona giornata.
1: Dalla Valle Sabbia.
0: Certo, Valle Sabbia protagonista. Dimmi cara, dimmi.
1: Niente, volevo salutare.
0: Grazie. Grazie.
1: E ringraziarti per la musica bella che metti.
0: Grazie a te che mi stai ascoltando, veramente di cuore,
1: sì,
0: ok?
1: Ascolto tutte le mattine.
0: Grazie. Ti abbraccio e ti auguro una buona estate e una buona giornata.
1: Grazie.
0: Ciao Cristina.
1: Grazie anche a te.
0: Un abbraccio. Grazie, grazie, grazie di cuore all'amica Cristina anche da parte di tutti i nostri ascoltatori. E c'è un brano, poi passeremo alla pubblicità, ma mi raccomando, non cambiate canale perché da noi arrivano di quelle sorprese, ma di quelle sorprese, il sole dei 50 anni, Marco e il clan e i Philadelphia.

0: Festa d'estate all'oratorio di Cossirano Brescia. Il programma mercoledì 19 NACN Forever, tributo a Max Pezzali. Giovedì 20 Francesca Mazzuccato, diretta su Super TV. Venerdì 21 serata con DJ a Peripirlo. Sabato 22 Marco Alice. Domenica 23 la grande orchestra Silvia Cecconi. Troverete stand gastronomici con specialità locali, ruota della fortuna e gonfiabili. Vi aspettiamo all'oratorio di Cossirano Brescia per la festa d'estate dal 19 al 23 agosto.
1: È arrivato il momento che aspettavi. Sono iniziati i saldi da Metal Mark Centro Arredi.
2: Approfitta di sconti fino al 50% su una selezione di mobili e complementi d'arredo. È l'occasione perfetta per rinnovare la tua casa con qualità, stile e grande convenienza.
1: Cucine, soggiorni, divani, camere e camerette. Ricevi una consulenza gratuita e senza impegno.
2: Non perdere questa opportunità. I saldi ti aspettano da Metal Mark Centro Arredi.
1: Vieni a trovarci in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Benvenuti al centro Arredi Metalmark, il mobilificio più grande d'Italia, dove puoi trovare tutto ciò che ti serve per arredare tutta la tua casa. Progetta con noi la tua nuova cucina, dei migliori marchi: Creo, Gruppo Lube, Prima Cucine, Gruppo Arredo 3, Evo, Gruppo Mobilturi. Il perfetto equilibrio tra servizio, qualità e prezzo. È questo che offriamo ogni giorno ai nostri clienti. Metalmark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.

La Cesarina nella versione di Roberto Scaglioni. Intanto le 8:37 minuti. Buongiorno, buongiorno amici, buongiorno amiche, buongiorno voi tutti e tutte che siete sintonizzati su Super TV, avete acceso il vostro televisore per iniziare bene la giornata. E noi ve la facciamo iniziare bene la giornata, perché noi ve la contiamo su e andiamo, diciamo così. No, mi piace l'idea di raccontarcela, ma soprattutto di farvi ascoltare un po' di canzoni che vi danno la voglia di caricarvi. Poi vi state aiutando molto bene anche nel palinsesto musicale, continuate tranquillamente a chiamarci, il numero di telefono li vedete lì in sovraimpressione, mentre bevete il caffè, avete messo sulla moca sul gas, magari chiamateci al 339 13 81 737 339 13 81 616 che ci beviamo un caffettino insieme. Intanto c'era l'amica Gina che ci ha chiamato, che salutiamo ancora e ringraziamo per la sua sintonia, e grazie per averci chiamato. E abbiamo questo brano a lei, l'ha richiesto lei, glielo dedichiamo di vero cuore, dal titolo Piove, da Omar Codazzi, che naturalmente salutiamo.

Piove, noi le lasciamo venire ma non piove momentaneamente, va bene, le 8.42 e Super TV, Pierangelo Pini con voi in questa bella mattinata, in questo martedì 18 di agosto, le vacanze continuano, abbiamo superato ormai la metà di agosto e siamo qui insieme, vi ricordo c'è questa variazione di palinsesti, ma poi da settembre tutto tornerà come prima, anche meglio di prima, però voglio dire, ecco, questa mattina siete in mia compagnia dalle 8 alle 10 in sostituzione dell'amico Mario, che sarà comunque in onda subito dopo di me dalle ore 10 alle ore 12 sempre qui su Super TV. Per quanto mi riguarda, poi tornerò domani e dopodomani qui sul canale 96 dalle 10 alle 12 per tenervi compagnia, poi ci risentiremo alla radio, perché io sono quello della radio alla fine, è la voce della radio, sul 788 venerdì, sabato e poi domenica. Perciò insomma ci sono delle variazioni per garantirvi comunque la compagnia del nostro gruppo editoriale, sia della radio e sia della televisione, eccetera eccetera. Perciò grazie di cuore anche voi per la vostra compagnia, perché è una cosa reciproca, no? Noi teniamo compagnia a voi, voi tenete compagnia a noi, perché vi sentiamo che siete belli pimpanti, belle pimpanti, belli carichi e sempre pronti a così percepire i nostri input, i nostri là, diciamo così, no? I nostri programmi, le nostre promozioni e tutto ciò che il nostro gruppo editoriale vi offre nel corso dell'anno, in particolare in questo mese di agosto. Il battagliero intanto è pronto sul piatto da Rocco e Tedeschini, e voglio mandare un saluto all'amica Novella che me l'aveva richiesto, e anche all'amica Piera che ci ha chiamato, e grazie, grazie veramente di cuore, perché insomma queste amiche ci stanno seguendo come tante e tanti di voi. Voi continuate a chiamarci, perché sino alle 10 circa io sono qui con voi e per voi, e insomma la vostra compagnia è insomma da tutta un'altra musica.

0: Vediamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno, chi parla?
1: Io chiamo da Lodi.
0: Da Lodi?
1: Chiamo Giovanna.
0: Buongiorno,
1: la
0: Giovanna.
1: Sempre.
0: Buongiorno, Giovanna. Grazie ecco. Di cuore, Giovanna. Dimmi.
1: Ecco, a me piace da morire tutta la musica. Ho ballato una vita in liscio. Adesso purtroppo c'ho un ginocchio rotto.
0: Vabbè, dai.
1: Vorrei sentire Levrini. A me piace da morire.
0: Levrini, va bene. Va bene, cerchiamo di...
1: Messaggero d'amore, se me lo può mettere.
0: Che canzoni volevi, scusa, di Levrini?
1: Messaggero d'amore.
0: Messaggero d'amore, la cerchiamo, vediamo se ce l'abbiamo, ok? Assolutamente, ok?
1: Grazie.
0: Figurati, grazie a te. Ciao, un abbraccio, ciao. Tante belle cose. Grazie a questa amica all'ascolto.

0: E si gira, sforza amici e amiche. Dai, dai, che bello, no? Ballare insieme in questa mattinata. Il buongiorno si vede dal mattino e se parte così, ragazzi, chissà che giornata che salta fuori. Super mattina con Pierangelo in questa fascia dalle 8 alle 10 per stare insieme, per iniziare bene, almeno me lo auguro e ve lo auguro, la giornata. E dai, dai, ma cosa c'è di più bello, no? Di un po' di belle canzoni, un po' di compagnia e lo stare insieme, un po' di spensieratezza, perché va bene, lo sappiamo tutti, no? Non è che ignoriamo ciò che accade nel mondo, però concediamoci, me lo concedete? Due ore di tranquillità, di voglia di stare con voi e di voglia di così, relax, di musica e tanta allegria, perché la radio e la televisione deve portare anche l'allegria, non solo le notizie brutte, eccetera. L'allegria, che è molto importante, no? Questa sensazione è importante. Pronto?
1: Pronto, ciao Pierangelo.
0: Pronto, buongiorno.
1: Sono Luisa, hai una bellissima voce.
0: Grazie Luisa.
1: Interpreti bene la tua voce, bellissima.
0: Grazie.
1: E fai contenti tutti noi.
0: Bene.
1: Di Super TV, che è una TV specialissima.
0: Oh, che bello. Dimmi Luisa.
1: Ascolta un attimino.
0: Sì.
1: Se puoi.
0: Sì.
1: Mi piacerebbe sentire le canzoni di Celentano e Mina, Amami.
0: Va bene, nella seconda parte, Luisa, te la mettiamo.
1: La seconda
0: senza...
1: parte, sì.
0: Dopo le 10, ok? Dopo le 9, scusa, tra poco, ok?
1: Sì, grazie.
0: Ok, ciao, grazie.
1: Buona giornata, saluti a tutti gli ascoltatori.
0: Amami di Mina, va bene. Ciao Luisa, un abbraccio, un abbraccione, grazie di cuore per le tue belle parole. Grazie, grazie, insomma, che vi teniamo compagnia. Questo per noi è molto importante, perché la nostra missione è quella, no? Tenervi compagnia, un po' di canzoni, le chiacchiere e ecco qui gli ingredienti vincenti che fanno del nostro gruppo editoriale, insomma, qualcosa senza con un po' di modestia, e così, dai, è qualcosa di speciale. Va bene? Adesso arrivano i girasoli con Amici miei. Questa è Super TV, signori, e forza e coraggio, che la compagnia qui è di casa, eh. No, abbiamo una telefonata, sentiamo la telefonata. Pronto, pronto, pronto, pronto.
2: Pronto, ciao Pierangela, sono Piera da Varese.
0: Uè, Piera da Varese.
2: Buona giornata.
0: Ascolta. Dimmi.
2: Tutto a posto?
0: Tutto a posto, cara, tutto a posto.
2: Va bene.
0: Dai.
2: Ascoltami, mi faresti sentire Dio di Monti?
0: Sì, vediamo se ci siamo con i tempi, va bene. Ok, ciao Piera.
2: Grazie, grazie.
0: Un abbraccio, grazie. Ciao cara, grazie. Ciao.

0: la voce dei Girasoli, questa amici miei, nel corso della nostra mattinata insieme qui a Supermattina, rigorosamente in diretta, lo ricordo, qui su Super TV con Pierangelo sino alle ore 10 circa. Pronto, buongiorno!
1: Buongiorno Pierangelo!
0: Eccola qui, buongiorno carissima, tutto bene?
1: La Valcamonica
0: è sempre protagonista.
1: Grazie per ieri che hai messo su e giù per la Valcamonica. Grazie mille.
0: Prego, ma è un piacere, Rita, un piacere, è veramente un piacere.
1: Ti sto ascoltando.
0: Con che mezzo?
1: Oggi ti ascolto proprio sul televisore.
0: Oggi televisore, oggi siamo sul classico.
1: Sono a casa.
0: Oh, oggi tranquillo.
1: Tutta la mattina.
0: Oggi divano e stamattina divano e ti ascolti intanto, ma almeno
1: no,
0: per...
1: non sto sul divano, però io intanto faccio qualcosina, ma io ti ascolto.
0: Però ci ascolti. Va bene, Rita,
1: sei una... il volume.
0: Brava,
1: e
0: brava.
1: Vai.
0: Rita, vai alla grande come sempre, va bene?
1: Comunque grazie per la bellissima musica che metti.
0: Prego.
1: Forte.
0: Grazie,
1: forte,
0: Rita, grazie. Un abbraccio forte, ti aspetto a Serata Italiana. Ciao Rita, ciao cara.
1: Ciao,
0: grazie alla nostra Rita. E vi ricordo anche che a ottobre riparte l'edizione 2026-2027 di Serata Italiana, questa trasmissione che ogni 15 giorni, il lunedì, in diretta dal Teatro San Giorgio di Dello con Mario Gregorio. Le orchestre più importanti sono protagoniste sul palcoscenico del Teatro appunto San Giorgio, il teatro che entra nella TV e la musica da ballo che arriva direttamente a casa vostra in diretta nazionale. Perciò insomma preparatevi, poi Mario man mano vi dirà le date esatte, però Serata Italiana sta per ritornare, stiamo già lavorando per la nuova edizione 2026-2027 da metà ottobre, rigorosamente in diretta su Super TV. Dunque, Enrico e Sabrina Musiani, e qui andiamo indietro un po' nel tempo, Piccolo Fiore.
2: Degli occhi tuoi

0: e qualche volta si può anche morire. Come io per te,
1: come io per te.

0: Super TV Pubblicità mette in vista la tua attività. Per info 030 97 19 725.
1: In Alta Valle Trompia, a San Colombano di Coglio, si trova l'Hotel Belvedere. La gestione e conduzione familiare garantisce una calorosa ospitalità. I piatti vengono preparati nel pieno rispetto della tradizione e della qualità. Possibilità di soggiornare nel fine settimana o programmare la tua vacanza godendo di paesaggi incantevoli. Forniamo agevolazioni per chi ama il turismo invernale sulle piste da sci e, in base alla stagionalità, percorsi avventura nelle miniere. Chiama per qualsiasi esigenza allo 030 92 72 59. Hotel Belvedere, via Maniva 75, San Colombano di Coglio, Brescia.
2: I sapori di casa Gagliazzi. Dal 1950, una tradizione di bontà. Macelleria con carni bovine e suine. Produzione propria di insaccati, cotechini, salami da pentola e stagionati. Gastronomia con prodotti a cuocere e cotti, banco fornito di formaggi, salumeria e prodotti biologici. Possibilità di prenotare i nostri prodotti sul sito shop.gagliazzi.it con consegna in tutta Italia. I sapori di casa Gagliazzi, via Romadello, Brescia.
3: Ma mi consiglieresti i tuoi amici?
4: Amici? Amici alla lava! Ma incredibile! Guardate che... Tutti colori, io graziano.
3: Sì, più...
4: Consegna veloce. Abbiamo anche lo sconto. Amici, venite a trovarci dove, eh?
3: Poncarale Brescia.
4: Mi raccomando, pota.
3: Pota. Adesso ti insegno cosa vuol dire pota.
4: È la porta, chiusa, aperta, no?
1: E se per te le scale rappresentano un ostacolo, chiama Pierpaolo. Soluzioni personalizzate anche per chi ha scale a chiocciola. Incentivi, detrazioni fiscali e pagamenti dilazionati a tasso zero. Il tutto eseguito a regola d'arte. Chiama per un sopralluogo. Preventivi senza impegno. 348 72 94 566. San Giovanni SNC. A Borgo San Giacomo, Brescia. E sei libero di vivere in piena libertà.

0: Messaggero d'amore chiude questa prima parte in mia compagnia qui su Super TV, ma vi ricordo sino alle 10 sono qui in diretta con voi e per voi, perciò potete continuare a chiamarci qualora voi vogliate al 339, che sono poi i numeri che vedete in sovraimpressione, 339 13 81 737 339 13 81 616. Ancora l'augurio naturalmente di una buona giornata, di un buon martedì il 18 di agosto, e questa è Super TV. Vi stiamo tenendo compagnia con delle belle canzoni, naturalmente voi che ci aiutate anche nel palinsesto musicale e nel limite del possibile noi cerchiamo sempre di accontentarvi, e naturalmente poi vi ricordo che dopo di me alle ore 10 ci sarà in onda sino alle ore 12 Mario Gregorio. Intanto Massimo Ranieri, qui siamo nel 1988, vince il Festival di Sanremo con questa Perdere l'amore.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: perdere l'amore.
1: Perdere l'amore, la voce di Massimo Ranieri, sino alle 9.45, dunque in diretta in mia compagnia, in compagnia di Pierangelo, Super Mattina, in questa fascia oraria dalle 8 alle 9.45. Poi, per quanto mi riguarda, mi ritroverete domani mattina, sempre qui sul canale 96, a partire dalle ore 10 sino alle ore 12. Vi porterò direttamente all'ora di pranzo. E questa è la programmazione di Super TV e di Radio Super, naturalmente, nel mese di agosto. Poi ricordo, torneremo a settembre, ma anche per quanto mi riguarda, preparatevi, perché per quanto riguarda la radio, canale 788 e anche canale 96 ci saranno delle novità, però ecco, io mi permetto di ricordarvi il nostro canale radiofonico, il canale 788, sempre dal vostro televisore potete ascoltare la radio, mi raccomando. Io ci sono poi sempre il sabato e la domenica per tenervi compagnia dalle 10 a mezzogiorno e non solo, vedremo. Pronto?
2: Ciao Pierangelo, sono Carla Cremona.
1: Ciao Carla, buongiorno Carla, buongiorno a te.
2: Grazie,
1: Cremona.
2: Siete degli angeli voi.
1: Grazie.
2: Perché tirate sul morale a noi persone anziane.
1: Ma noi siamo per tutti, non c'è l'età. Noi
2: per tutti, però non abbiamo più bisogno.
1: Sì.
2: I giovani hanno altri divertimenti, vanno, noi che siamo sempre qui. Chissà se capita solo a me, Pierangelo, io posso avere la malinconia, perché la solitudine è brutta, ecco, la malinconia, accendo, sento voi, sento delle belle canzoni, mi rigenero.
1: Vedi?
2: La sera vado a letto, ascolto la vostra radio lì, che anche se non siete voi parlanti, suona lo stesso.
1: Certo.
2: Vado a letto tranquilla, amo la musica tanto tanto.
1: Bene, bene, ma guarda, Carla, hai visto, noi ti facciamo viaggiare con la fantasia, con le canzoni, anche stando a casa, no?
2: Grazie, Pierangelo.
1: Carla, ti abbraccio e ti auguro tante belle cose. Mi raccomando,
2: grazie,
1: sentiamoci
2: grazie
1: ancora.
2: Anche a voi, buona continuazione.
1: Anche a te, un abbraccio, una buona giornata e tante belle cose.
2: Grazie,
1: e sempre.
2: Tutti gli amici, Gianfranco, tutti gli amici.
1: Certo, tutti i nostri ascoltatori, amici della radio e della televisione.
2: Di poterlo fare.
1: Ciao, ciao Carla, un abbraccione. Grazie, grazie alla nostra Carla da Cremona, dalla bella città di Cremona. E a proposito di Cremona, Carla arriva proprio ad hoc, perché sul piatto abbiamo pronto una cittadina illustre, no, di Cremona, Mina, qui in coppia con Celentano, Acqua e Sale.

comunque sempre piacevole da risentire questo brano dalla voce di Adriano Celentano e la grande Mina qui in diretta con noi e con voi sul televisore, dal vostro televisore canale 96 Super TV con Pierangelo Super Mattina. Vi ricordo, sino alle ore 9:45 io sarò in diretta con voi. Un saluto alla mia amica Heidi Giusy M che mi segue da anni, è veramente qui alla radio ancora quando conducevo programmi proprio in questo studio sui 91.7 in FM il sabato pomeriggio. Grazie di cuore Heidi per la tua amicizia nei miei confronti, ma anche nei confronti di Radio Super e di Super TV. Naturalmente Heidi è un soprannome che io ti ho dato così perché mi chiami dalle montagne della Valle Trompia. E allora, ma perché non metterla questa Elisabetta Viviani? E qui torniamo un po' bambini, quando si aspettava il pomeriggio per guardarci questo cartone animato, semplicemente intitolato Heidi.

Dai, qui siamo tornati un po' bambini, ma va bene, no? Anche tornare ogni tanto bambini anche solo con una canzone. Va bene, continuiamo a cantare e ballare insieme. Potete ancora naturalmente chiamarmi qualora voi lo vogliate. I numeri li vedete lì sul vostro teleschermo, ma a me piace dare i numeri, ma quelli giusti, ricordare i numeri di telefono 339 13 81 737 339 13 81 616, se volete ancora intervenire in diretta sino alle 9.45 con Pierangelo è qui su Super TV, perciò dai, se volete così raccontatevi, se vi siete già alzati, siete già all'opera, siete già nella fase ribaltiamo la casa perché siamo in vacanza, oppure siete nella fase sono in ferie, non fatemi toccare nulla. No, perché va bene anche così, anzi, ci vuole anche questo momento per la serie non facciamo nulla. Va bene, dammi solo un minuto e in un minuto se ne fanno di cose. I Pooh.

0: Sentiamo, sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, chi parla dall'altra parte?
1: È la prima volta che io lo sento. Sono sempre Mario.
0: Andato in ferie. No, no, abbiamo cambiato l'orario. Stamattina Mario c'è subito dopo di me.
1: Infatti qua anche lei. Io chiamo da Bovigno.
0: Da Bovigno, bene, dalla valle Bovigno e Valcamonica, Valtrompia, scusi l'ignoranza qui, ma
1: Valtrompia,
0: bene, bene, mi scuso, come ti chiami?
1: Mi chiamo Carla.
0: Carla, bene, Carla, benvenuta, grazie che mi hai chiamato in questo mio spazio, poi se vuoi chiamarmi ancora, sappi che io sono in onda alla radio, sul canale 788, il sabato e la domenica, dalle 10 a mezzogiorno, va bene?
1: Grazie,
0: così ci sentiamo ancora, grazie cara, un abbraccio.
1: Lei stamattina non fa però liscio,
0: L'abbiamo già fatto, abbiamo fatto un'oretta e più di liscio. Adesso siamo.
1: Dai, mi mette una canzone, quella che vuole lei.
0: Vediamo, va bene, grazie cara, intanto. Un abbraccio.
1: Va bene,
0: ciao, un abbraccio, grazie di cuore a questa simpatica amica. Pronto?
2: No, signore, a lei non lo conosco. Conosco solo Mario.
0: Buongiorno Piera, io sono Pierangelo, mi presento. Piacere.
2: Infatti adesso l'ho visto un po', perché non si vede.
0: Non mi vedi, non mi vedi, no, non mi vedi, vedi le immagini. Piacere Piera, grazie.
2: La musica. Io alle 8 del mattino la televisione parte subito.
0: Ale, è automatica ormai, c'è il timer.
2: Sì, poi a mezzogiorno seguo anche, come si chiama?
0: Franco, il nostro Franco Bertolani, certo.
2: Fino alle 2.
0: Bene,
2: ma
0: bene.
2: Io l'amo queste...
0: Guarda Piera, io ti invito a seguirmi anche alla radio, il canale 788 del televisore, il sabato e la domenica.
2: Quando non si vede, perché qui dove abito io ogni tanto sparisce il 96.
0: Certo.
2: Comunque, e allora parto, vado sul 778.
0: Ecco, io ci sono il sabato e la domenica dalle 10 a mezzogiorno, mi trovi, sì,
2: io,
0: ok?
2: Io vado a cercare le canzoni.
0: Bene,
2: io,
0: bene.
2: No, sono da sola, sono qui sola. Quello che c'è in televisione mi fa schifo.
0: Guarda, noi ti teniamo compagnia con la musica e va bene così, no? Siamo un
2: però
0: po' spesi
2: con la musica. Adesso io ho detto, sa, provo a vedere se può farmi o le rose bianche di Zamboni.
0: Sì.
2: Ho fumata bianca del Papa.
0: Ecco, vediamo perché siamo quasi addirittura ad arrivare, non ho i tempi.
2: Ho visto che già
0: siamo già tirati. Vediamo, dai, ecco, non ti prometto niente perché ho veramente dei tempi da rispettare, non posso
2: tutte belle,
0: escludere
2: tutte
0: questo.
2: Tanti,
0: va bene. Piera, grazie di cuore. Un abbraccio.
2: Grazie a voi.
0: Ciao, grazie a questa amica. Ecco, sì, veramente perché abbiamo anche dei tempi commerciali, dei tempi radiofonici da rispettare, dobbiamo assolutamente assolutamente rispettare il tutto, va bene. I Pooh ancora in sottofondo con noi per poco, dicevo, dammi solo un minuto, l'abbiamo interrotta perché noi diamo spazio ben volentieri alle vostre telefonate, alle vostre chiacchiere, perché per noi è molto importante, ma è importante anche mandare delle belle canzoni. Ma intanto abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
3: Complimenti per la trasmissione.
0: Grazie, chi parla?
3: Luigi di Casteggio, se è possibile sentire il sentimento d'amore di Omar Kodaly.
0: Ma sei Luigi, quello di Omar?
3: Sì.
0: Oh, Luigi, che piacere sentirti, che piacere.
3: Niente.
0: Luigi, tutto...
3: A 80 anni le volte si dice, fallo ricoverare.
0: Ma no, sei un giovanotto.
3: Invece a 80 anni sono entrato in tutte le case.
0: E che bello. E soprattutto come sei entrato, come ti hanno così accolto nelle case, veramente. Grazie alla canzone tua e con questo video con Omar. Questa canzone di Omar, tu hai partecipato al video, lo ricordiamo agli amici ascoltatori, è il signore che si vede nel video del brano di Sentimento di Omar d'amore che metteremo verso la fine, va bene? Ok?
3: Va bene,
0: Luigi, grazie di cuore per la tua sintonia e grazie per avermi chiamato. Un abbraccio.
3: Grazie di cuore.
0: Ciao Luigi, cuore. Grazie al nostro Luigi. Che bello sentire Luigi, questa figura, questa persona che ha partecipato al bel video di Sentimento d'amore di Omar Kodaly. Va bene, allora continuiamo perché abbiamo Adamo con lei.

Di Adamo con questa lei ed ora Francesco De Gregori. Che bella questa canzone che sta per arrivare e ve la dedico di vero cuore a tutti voi perché siete stati importanti in questa mattinata insieme. Alice.

0: Idea Notte, l'eccellenza nel mondo del riposo. Con l'apertura del terzo punto vendita specializzato, Idea Notte è sempre più vicino a voi per aiutarvi nella scelta del sistema riposo ideale.
1: Oggi vi presento le nostre migliori offerte. Rete elettrica a 5 sezioni, dotata di telecomando senza filo per avere un comfort ineguagliabile, singola scontata a solo 395 euro.
0: Idea Notte, proprio una bella idea.
2: Ottica Ferretti in via Milano 18 Brescia propone un sottocosto per gli amici di Super TV. Occhiali completi di montature e lenti personalizzate 65 euro. In metallo 80 euro, titanio 99 euro. Occhiali completi di lenti progressive 249 euro. Vista sole 119 euro. Follia? No. Verità, passa a trovarci anche per un controllo. Siamo in via Milano 18 a Brescia.
3: Con la fiera di orzi nuovi da Metalmark Centro Arredi, il trasporto e montaggio è gratuito. Dal 27 al 31 agosto, scegli tutto il meglio per arredare la tua casa da Metalmark Centro Arredi.
4: Il trasporto e il montaggio li offriamo noi.
3: È il momento perfetto per rinnovare i tuoi ambienti con qualità, stile e convenienza.
4: Ma fai in fretta! Questa promozione è valida solo nei giorni della fiera.
3: Dal 27 al 31 agosto ti aspettiamo da Metalmark Centro Arredi.
5: Benvenuti al centro Arredi Metalmark, il mobilificio più grande d'Italia, dove puoi trovare tutto ciò che ti serve per arredare tutta la tua casa. Progetta con noi la tua nuova cucina, dei migliori marchi: Creo, Gruppo Lube, Prima Cucine, Gruppo Arredo 3, Evo, Gruppo Mobilituri. Il perfetto equilibrio tra servizio, qualità e prezzo. È questo che offriamo ogni giorno ai nostri clienti. Metalmark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.

di Albano e Romina Power. Siamo addirittura d'arrivo per questa nostra bella mattinata insieme. Devo dire che è stata ricca, ricca di voi. Avete collaborato, partecipato, reso importante questa trasmissione. Grazie, grazie veramente di cuore, perché sin dalle 8 del mattino, insomma, siete stati carichi e avete reso importante questa mattinata insieme, questo inizio di mattinata insieme. Abbiamo così concluso il nostro puzzle anche per questa puntata. Io torno domani in diretta sempre qui su Super TV canale 96 alle ore 10, dalle 10 alle ore 12, perciò vi aspetto ancora tutti e tutti e ancora di più, mi raccomando, ditelo ai vostri amici, cugini, parenti e vicini di casa, tutti quelli che incontrate, di seguirci, perché noi, insomma, facciamo spazio a tutti e per tutti. Grazie veramente di cuore, grazie a Eleonora Bini che ha curato la messa in onda, grazie alla supervisione del nostro editore Agostino Rabizzi, naturalmente grazie al nostro responsabile tecnico Ilario Crotti, insomma, e grazie ancora di cuore a tutti voi. Un saluto al nostro Luigi che ci ha chiamato, che è il protagonista di questa canzone nel video di Omar, Sentimento d'amore, ed è proprio il brano che chiude questa puntata. Grazie, un abbraccio e un saluto da Pierangelo e da Super TV.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super ti tiene compagnia.
5: Sono le 10 e un minuto.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

cuore mio, fonte chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita.

c'era scritto e la firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Hai visto i saldi da Metalmark?
5: E come? Fino al 50% di sconto!
4: Su cosa?
5: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
4: Allora non posso perdermeli!
5: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
0: Stai ascoltando Radio Super!

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 10 e 45 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Radio Super pubblicità. Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. E tu con gli occhi, la luna e le stelle,

notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

su un raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa incontro all'amore

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 12 e 37 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia. È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
1: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
1: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 13 e 9 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

tante belle cose che non ho mai detto a nessuna ragazza.

Ligastelli, diciamo romani, sono un ricordo dei tempi lontani. Che pannacce con Peppe Orighetto se piava, diciamo, il tramvetto.

I castelli, diciamo, romani, so un ricordo dei tempi lontani, che pannacce co Peppe o Righetto se piava, diciamo, il tramvetto.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 13 e 46 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Stai ascoltando Radio Super.
5: Sono le 14 e un minuto.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Radio Super, la radio amica.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
3: Radio Super, la giusta sintonia.

non mi riconosco più. Mi è bastato incontrarti, ora il mondo senza te non significa niente.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 15 e 46 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Stasera, che sera?

quanto amore fu sprecato per far ciò che oggi è anche mio. Un rumore per le scale, dimmi chi può essere a quest'ora.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia. È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
1: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
1: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 16 e 37 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 17 e 20 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabbi.

così. Disgraziato, chi sogna e chi spera, tutti al mondo dovevo soffrire, ma sin anima

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 17 e 59 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi nei nostri cuori la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi, che superano ogni desiderio, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, parla al principe di Tiro, così dice il Signore Dio. Poiché il tuo cuore si è insuperbito e hai detto, io sono un Dio, siedo su un trono divino in mezzo ai mari, mentre tu sei un uomo e non un Dio, hai reso il tuo cuore come quello di Dio, ecco, tu sei più saggio di Daniele, nessun segreto ti è nascosto. Con la tua saggezza e la tua intelligenza hai creato la tua potenza, ammassato oro e argento nei tuoi scrigni. Con la tua grande sapienza, i tuoi sacrifici e i tuoi traffici hai accresciuto le tue ricchezze e per le tue ricchezze si è inorgoglito il tuo cuore. Perciò così dice il Signore Dio, poiché hai reso il tuo cuore come quello di Dio, ecco, io manderò contro di te i più feroci popoli stranieri. Snuderanno le spade contro la tua bella saggezza, profaneranno il tuo splendore, ti precipiteranno nella fossa e morirai della morte degli uccisi in mare. Ripeterai ancora, io sono un Dio di fronte ai tuoi uccisori, ma sei un uomo e non un Dio in balia di chi ti uccide. Per mano di stranieri morirai della morte dei non circoncisi, perché io ho parlato. Parola di Dio. Il Signore farà giustizia al suo popolo. Io ho detto, li voglio disperdere, cancellarne tra gli uomini il ricordo, se non temessi l'arroganza del nemico. Non si ingannino i loro avversari. Il Signore farà giustizia al suo popolo. Non dicano, la nostra mano ha vinto, non è il Signore che ha operato tutto questo. Sono un popolo insensato e in essi non c'è intelligenza. Il Signore farà giustizia al suo popolo. Come può un uomo solo inseguirne mille e due soli metterne in fuga 10.000? Non è forse perché la loro roccia li ha venduti, il Signore li ha consegnati? Il Signore farà giustizia al suo popolo. Sì, vicino il giorno della loro rovina, e il loro destino si affretta a venire, perché il Signore farà giustizia al suo popolo e dei suoi servi avrà compassione. Il Signore farà giustizia al suo popolo.

Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «In verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile per un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: «Allora, chi può essere salvato?» Gesù li guardò e disse: «Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile». Allora Pietro gli rispose: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo?» E Gesù disse loro: «In verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi». Parola del Signore. Ecco, in questo Vangelo Gesù, in seguito al suo incontro con il giovane ricco che abbiamo ascoltato nel Vangelo di ieri, ha dato una lezione per la vita di fede per i suoi discepoli, soprattutto anche per noi oggi che stiamo vivendo appunto la fede in Lui, in Dio. Cioè Gesù ha messo in guardia i suoi discepoli dal pericolo della ricchezza per la nostra vita di fede, per la nostra comunione di vita con Dio. Infatti ieri, se abbiamo ricordato che questo giovane ricco, quando Gesù ha chiesto di lasciare tutto e seguirlo, si allontanò da Gesù triste perché possedeva tante ricchezze. E perciò possiamo dire che il suo cuore era dominato dalle ricchezze, perciò non poteva più seguire Dio, non poteva più dare spazio a Dio. Questo è il pericolo della ricchezza per la nostra vita di fede, per la nostra relazione con Dio. Perché Dio ci ha dato la ricchezza, ma se scambiamo questa ricchezza, questo dono, per il donatore, allora saremo finiti. Perché non vediamo più Dio e siamo allontanati da Lui, la nostra relazione con Lui è rotta da questo attaccamento alle ricchezze. Perciò la ricchezza è pericolosa. Di per sé Gesù non condanna la ricchezza, o possiamo dire anche: se uno ha tante ricchezze non significa è peccatore, ma soltanto, come ho detto, se scambia queste ricchezze per il donatore, cioè per Dio, è lì che è pericoloso. Quindi anche noi dobbiamo essere attenti nella nostra relazione alla ricchezza, sempre Dio al primo posto, perché la salvezza è avere Dio come tesoro.
E poi le ricchezze diventano come benedizione di Dio, dono che scaturisce da questa relazione profonda, sana, armoniosa con Dio. Infatti, se leggiamo Genesi 26, la storia di Isacco, Isacco ha tanta fiducia, aveva tanta fiducia in Dio, allora Dio l'ha benedetto dandogli tante ricchezze, quindi frutto della relazione le ricchezze. Allora cerchiamo di purificare sempre la nostra relazione con Dio e soprattutto facciamo attenzione all'insidie delle ricchezze materiali.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto sei tu, Signore.

Pregate, cari fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, i nostri doni, nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere te stesso, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature e ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi, e noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode. Santo, santo, santo, il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Mistero della fede.
1: Diciamo. La tua morte, Signore.
0: Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pierantonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto di noi tutti. Abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Padre, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio che togli
1: i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco, colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore,
0: non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola io sarò salvato.

Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te.

0: Dice Gesù: donna, grande la tua fede, avvenga per te come desideri. Preghiamo. O Padre, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera, trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super, la radio amica.
5: Sono le 19 e 15 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto.
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 19 e 46 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

lassù, in un ripostiglio polveroso, fra mille cose che non servono più. Ho visto, un poco logoro e deluso, un caro amico della gioventù. Qualche filo d'erba, col fango disseccato tra i chiodi, ancora pareva conservarlo. Era uno scarpone militare.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 19 e 56 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi. E se noi

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 20 e 14 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 20 e 53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Radio.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
7: 030 97 19 725.

0: carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte.
1: Questa è Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui! Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 03 9725.
4: Questa è Radio Super.
5: Sono le 21 e 33 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui! Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Stai ascoltando Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 22 e 16 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super ti tiene compagnia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Radio Super, la radio amica.
6: Sono le 23 e un minuto.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

che sto parlando d'amore. Cantano i grilli nel grano,

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 23 e 56 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Prima di cominciare non c'era niente al mondo. Ora

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: È mezzanotte e 42 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.
3: Tutto scorre intorno a noi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: È l'una e zero minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: È 1:58.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.